Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

l'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restarsi due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. Mi hanno fregato la rabbia, l'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso.

0: voglia.
1: L'avevo messa sotto lo zerbino, lì sulla soglia. Così quando arrivava, lei non aveva bisogno.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 4:02.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 5.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: All Night Long, il programma che accende la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Nelle prime ore saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata, rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera è atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro meridionale. Valori ancora elevati con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli attorno alla Sardegna e alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1 FM 104.7 e 104.6 Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978 la radio

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa nel 1946 il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini nel 1961, il meteorologo Guido Guidi nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino nel 1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Nelle prime ore saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata, rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera è atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro meridionale, valori ancora elevati con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli attorno alla Sardegna e alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

sun. Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la strada della Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà alla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita domani in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
9: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
8: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran 2 marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. 2 uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i 2 marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
9: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
8: Ancora una vittima sul lavoro, un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta in Umbria. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sulla copertura per eseguire alcuni lavori di manutenzione quando avrebbe ceduto un pannello in plexiglass. Immediati soccorsi, ma per l'imprenditore non c'è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del personale dell'USL. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.
9: Erano intervenuti per una perdita d'acqua e hanno scoperto il corpo mummificato di un uomo. È accaduto nel quartiere Oregina di Genova. I vigili del fuoco, chiamati da un vicino, sono entrati nell'appartamento e hanno trovato il cadavere nella camera da letto. La vittima è un uomo di 79 anni di origini croate e residente da tempo in città. L'anziano era un accumulatore seriale e risultava anche detentore di armi. Sono quindi intervenuti nuclei specializzati che non hanno trovato nulla di pericoloso nell'abitazione. È il secondo episodio simile a Genova nel giro di poche settimane.
8: Infine, il mondo dell'ipica piange Varenne. Il leggendario capitano, considerato uno dei più grandi trottatori di tutti i tempi, è morto a 31 anni nell'allevamento alle Leggei di Eboli in provincia di Salerno. Indimenticabile il binomio con il driver Giampaolo Minnucci. In carriera Varenne ha vinto in tutto il mondo, totalizzando premi per oltre 6 milioni di euro. È stato l'unico cavallo a conquistare il titolo di cavallo dell'anno in 3 diversi paesi, Italia, Francia e Stati Uniti. Nel 2001 realizzò un'impresa mai riuscita prima, vincendo nello stesso anno il Prix d'Amérique, il Lotteria di Agnano, l'Eil Lopet e la Breeders' Crown. Se ne va così una delle più grandi leggende dello sport ippico italiano. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amo, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa nel 1946 il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini nel 1961, il meteorologo Guido Guidi nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino nel 1979 e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

la porta quando esci, ma dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti, aspetta ancora e ti sorprenderai che sogni da recuperare. Non puoi dividerli per due. Non è la vita che volevi, perché la vita non è questa. Ridevo dei nostri

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Che occasioni all'Autofrancia?
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Nelle prime ore saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata, rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera è atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro meridionale, valori ancora elevati con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli attorno alla Sardegna e alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
7: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
8: This is the story of my baker,

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovate all'ascolto dalla redazione. La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. Resta invece in Germania Faduma, una giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio di una chiesa evangelica a Norimberga e resterà sotto protezione fino all'eventuale annullamento del trasferimento. Sono felice, il tempo della fuga è finito, dice la ragazza. Roma e Berlino lavorano intanto un bilaterale. In Spagna Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
8: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump, alle prese anche con un calo di popolarità, impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
7: No attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo al capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov, gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
8: Almeno 9 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Le fiamme hanno interessato l'edificio, mentre al suo interno si trovavano numerosi ospiti. Secondo le autorità locali, circa 80 persone sono state evacuate. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio e verificare il bilancio definitivo delle vittime.
7: Veniamo in Italia. 6 donne uccise da Ferragosto, una drammatica sequenza che riaccende il dibattito sulla prevenzione dei femminicidi. Al centro delle polemiche resta il caso di Tania Terrin, strangolata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Tania aveva denunciato l'uomo e nei suoi confronti era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, afferma Luca Zaia. La madre della vittima racconta che l'ex aveva persino realizzato un cappio che mostrava alla figlia. Intanto altre 2 donne sono state uccise, una vicino Roma, secondo gli investigatori dal compagno che avrebbe confessato, un'altra nel Cosentino. E nel 2026 femminicidio risulta la parola più ricercata sul portale Treccani.
8: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio, almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la RAI può fare quello che vuole.
7: Chiudiamo con lo sport. Addio a Varenne, leggenda assoluta del trotto mondiale. Il capitano è morto a 31 anni nell'allevamento a Leggiè di Eboli. Con il driver Gianpaolo Minucci ha scritto alcune delle pagine più importanti dell'ippica, vincendo in tutto il mondo e conquistando premi per oltre 6 milioni di euro. Varenne è stato stato l'unico cavallo a essere proclamato cavallo dell'anno in Italia, Francia e Stati Uniti. E dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Chittia a Zeni in sella ad Anda e Bola. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Pagina 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ruota attorno allo stretto di Ormuz il riaccendersi della tensione tra Stati Uniti e Iran. Scambio di provocazioni via social tra Trump e Teheran, mentre negli Emirati tornano a suonare le sirene antiaeree. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Per la prima volta da maggio, Emirati Arabi Uniti sotto attacco. I sistemi di difesa rilevano la minaccia di due missili. Nessuno raggiunge la terraferma, cadono in mare. Lanciati dall'Iran e diretti contro il traffico marittimo, dice il Ministero della Difesa di Abu Dhabi. Teheran nega ogni coinvolgimento, ma intanto gli Emirati sospendono gli scambi commerciali e le transazioni finanziarie con l'Iran. Scintille nel giorno in cui risalgono le tensioni USA-Iran sullo stretto di Hormuz. Trump sfida l'Iran e pubblica sui social una mappa dello stretto dichiarandolo territorio americano. Illusioni che saranno corrette, replica Teheran, che ribadisce la chiusura dello stretto finché Washington non rispetterà gli impegni presi nel memorandum di giugno, revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Lo stretto è aperto, insistono gli Stati Uniti, ma il traffico a Hormuz, dove passa il 20% del petrolio mondiale, è praticamente fermo. In tre giorni contate solo una decina di navi.
3: Ha confessato il 69enne tunisino che ieri a Colleferro, alle porte di Roma, ha ucciso a coltellate la moglie di 50 anni di origine polacca. La coppia ha 5 figli. Sembra che il più piccolo di 9 anni abbia assistito al delitto. A dare l'allarme la figlia, che rincasando ha trovato la donna esanime, colpita con 4 fendenti alla gola. Era ancora in vita, ma in gravissime condizioni. Inutili tentativi di salvarla. L'uomo è stato fermato nei pressi dell'abitazione. Diventa un caso politico l'omicidio nel Veneto di Tania Terrin, la 39enne strangolata la sera di Ferragosto dal suo ex, che aveva ripetutamente denunciato e che aveva a suo carico anche denunce di altre donne. L'uomo si è suicidato, aveva ricevuto dal magistrato solo un ammonimento. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato, dice il governatore del Veneto Zaia, che chiede pene più severe. La leader Dem Schlein punta il dito sulla protezione mancata e riparte lo scontro sulla violenza di genere. Si moltiplicano le indiscrezioni sul colpo di Ferragosto nel museo regionale di Messina. La banda avrebbe lasciato tracce, si scrive. Ci sarebbero indizi, dunque, lasciati dai ladri che per gli inquirenti non erano professionisti. Ricostruiamo i dettagli del clamoroso furto nel servizio di Nicola Compagnone.
5: Teli neri al posto delle opere trafugate. Con questa temporanea soluzione è riaperto ieri al pubblico il Museo Mume di Messina dopo il clamoroso furto di 4 opere di Antonello da Messina portate via la sera di Ferragosto. Si è aperta una falla e dobbiamo spiegarla, abbiamo disposto l'ispezione e non proteggeremo chi avesse sbagliato, assicura il governatore della Sicilia Renato Schifani in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, che poi aggiunge: si tratta di un fatto grave sul quale occorre accertare senza indugio le responsabilità. Gli inquirenti sono al lavoro per capire come sia stato possibile che i ladri abbiano agito indisturbati nonostante l'allarme di sicurezza e le telecamere di videosorveglianza funzionassero. Intanto i 4 custodi sono stati messi in ferie d'ufficio e vi resteranno fino a quando i fatti non saranno chiariti. E proprio da Roma è arrivato un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 173 del Colle della Sietta è chiusa nella giornata di oggi dalle 9 alle 17. Questo breve appuntamento termina qui. Buon proseguimento di giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Nelle prime ore saranno ancora possibili rovesci isolati temporali lungo le coste venete e romagnole. Dal primo pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi e Prealpi, dove si svilupperanno rovesci e temporali sparsi con possibili sconfinamenti verso le pianure del Triveneto. Miglioramento dal tardo pomeriggio con ampie schiarite. Al centro la prima parte della giornata sarà più instabile con rovesci isolati temporali lungo le coste adriatiche e tirreniche. Nelle zone interne dell'Abruzzo i fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla tarda mattinata, ma nel pomeriggio torneranno a svilupparsi nubi e temporali lungo la dorsale appenninica, soprattutto tra Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio. Miglioramento generale in serata. In Sardegna qualche temporale interesserà inizialmente il settore occidentale, nelle ore centrali quello orientale. Al sud e in Sicilia tempo decisamente più instabile fino alla tarda mattinata. Rovesci e temporali saranno più frequenti sulle zone tirreniche meridionali, ma precipitazioni interesseranno anche il confine tra Molise e Gargano, i rilievi appenninici e le aree interne della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci e temporali potranno coinvolgere tutte le regioni meridionali. Dalla sera atteso un deciso miglioramento con ampie schiarite. Le temperature minime aumenteranno sulle due isole maggiori, mentre diminuiranno al nord e più lievemente sulle regioni centrali e in Campania. Le massime saranno in forte aumento in Toscana e in rialzo sul resto del nord, mentre diminuiranno sulle regioni adriatiche e centro meridionale. Valori ancora elevati con punte di 35-36 gradi nelle zone interne del Lazio, sulla Sardegna orientale e meridionale, nella Sicilia centro meridionale. I venti saranno moderati di maestrale sulla Sardegna e lungo le coste meridionali della Sicilia, generalmente deboli e variabili altrove. Raffiche anche forti saranno possibili in corrispondenza dei temporali. Per quanto riguarda i mari, Adriatico, Ionio e Tirreno saranno da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi gli altri bacini, in particolare quelli attorno alla Sardegna e alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
6: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 9:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare che lo stretto di Hormuz è aperto e sotto controllo degli Stati Uniti, anzi lo definisce un nuovo territorio americano con tanto di mappa a corredo. Teheran gli replica che la strategica striscia di mare è e resterà chiusa fino a quando Washington non revocherà il blocco navale e le sanzioni, definendo quelle del presidente americano illusioni. Intanto cresce la tensione anche tra Stati Uniti e Israele. Il servizio della redazione.
10: Gli Stati Uniti criticano Israele per i presunti raid contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria. L'inviato speciale americano per Siria e Iraq, Tom Barrack, definisce gli attacchi un'escalation non necessaria che non contribuisce alla stabilità della regione. Washington si dice profondamente preoccupata e invita tutte le parti a privilegiare il dialogo rispetto a nuovi incidenti militari. Una presa di posizione che arriva in una fase di crescente tensione regionale e segna un nuovo richiamo dell'amministrazione americana al governo israeliano.
9: La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta. Il servizio.
11: La Svizzera segue la strada della Germania, dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, fa sapere la segreteria di Stato della migrazione di Berna, ripartirà alla fine di agosto. Intanto resta in Germania la giovane somala che avrebbe dovuto essere trasferita in Italia. È stata accolta in un rifugio ecclesiastico di una chiesa evangelica a Norimberga. L'associazione che la protegge fa sapere che la ragazza resterà sotto tutela fino a quando Berlino non accoglierà la richiesta italiana di annullare definitivamente il trasferimento.
9: Ieri la notizia della morte di Varenne, il cuore del cavallo campione, ha smesso di battere a deboli nel Salernitano in un box dell'allevamento LJ. Aveva 31 anni alle spalle, una vita di successi. Il decesso, si legge nei canali social ufficiali, è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopea e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Ultima pagina, il finanziere inglese Christopher Owen punta sul turismo di alta gamma italiano attraverso il suo hedge fund TCI. Ha investito 636 milioni di dollari negli hotel di lusso italiani, lo rivela il Financial Times citando una lettera agli investitori di cui ha preso visione. La posizione più consistente di TCI nel settore e una quota di 392 milioni di dollari in un prestito concesso allo storico hotel Danieli di Venezia. Lo sport, il calcio. Patrick Vieira, il nuovo allenatore del Senegal, l'ex centrocampista dei Blues, nato a Dakar ma trasferitosi in Francia a 8 anni ed ex tecnico del Genoa, arriva a sostituire l'ex CT Pape Thiaw, esonerato dopo le turbulenze dei mondiali di quest'estate. Il ciclismo, lo sloveno Primoz Roglic ha deciso di partecipare alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. L'ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa nel 1946 il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Buongiorno da Daniele Baldi. Conflitto Stati Uniti-Iran. Scaduta la tregua di 2 mesi, 2 missili sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti e sono caduti in mare. Secondo il Ministero della Difesa di Abu Dhabi, la responsabilità è di Teheran, che nega però ogni coinvolgimento. Risale la tensione sullo stretto di Hormuz. Trump ne rivendica la sovranità. L'Iran conferma che resterà chiuso fino al rispetto degli impegni presi dagli Stati Uniti a giugno. Revoca del blocco navale, delle sanzioni e del congelamento dei beni. Fanno il giro del mondo le immagini del giornalista cisgiordano Mahmoud Zakarneh con il numero 44 segnato sulla fronte dalle forze israeliane, mentre infuria lo scontro politico sulle violenze dei coloni estremisti nell'area di Kabatia e continua a scorrere il sangue a Gaza. Secondo i media locali, 6 persone, tra cui un bimbo, sono morte in un attacco vicino al porto di Gaza City, altre 10 sono rimaste ferite. La denuncia sugli uomini sospettati e marchiati su faccia e braccia è partita dal quotidiano Haaretz e riguarda un blitz compiuto lunedì, dove alcuni palestinesi sono stati trattenuti, picchiati durante la notte e duramente interrogati. L'esercito israeliano parla di operazione antiterrorismo, ma sotto la pressione mediatica è costretto ad ammettere che i soldati coinvolti hanno commesso un'azione grave. Ucraina, 2 persone sono morte, altre 10 sono rimaste ferite negli attacchi con droni delle forze russe contro Zaporizhzhia e il suo distretto. Intanto le forze di difesa aerea russe comunicano di aver abbattuto 21 droni che volavano in direzione di Mosca. Oggi il voto su Yevgeny Khmara, proposto da Zelensky come nuovo ministro della difesa. L'ex ministro della difesa ucraino intanto, Mikhailo Fedorov, interviene via social e chiede nuove elezioni. La democrazia non può essere in ostaggio, dice. Calciomercato a 3 giorni dal via alla Serie A, le big piazzano alcuni colpi. La Juventus ufficializza per la Porta Vicario, in prestito dal Tottenham. Al Milan arriva l'esterno offensivo Diego Moreira. La Roma ha dato il benvenuto al 19enne talento portoghese Rodrigo Mora. Inter in pressing su Liverpool per Curtis Jones. Ed è tutto, a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Ancora ben trovati, la circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nella notte le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Lo ha riferito, come riporta l'agenzia Unia, nel capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov. Sono stati danneggiati edifici residenziali e non residenziali. Inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. Dal canto loro le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto 11 droni che volavano in direzione di Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco Sergei Sobyanin, citando il ministero della difesa. L'Iran libera due marinai egiziani, successo

0: le diplomazie in una situazione sempre più critica e il servizio della redazione.
1: Sono stati liberati dopo 8 mesi di prigionia in Iran due marinai egiziani fermati nel dicembre scorso a bordo della nave Rem Al-Khalei. L'imbarcazione era stata intercettata dalla marina dei Pasdaran nei pressi dell'isola di Keshm con l'accusa di contrabbando di carburante. Due uomini erano rimasti bloccati a bordo della nave nel porto di Bandar Abbas. Il Cairo parla di un successo diplomatico ottenuto dopo mesi di trattative e contatti ad alto livello con le autorità iraniane. Completate le procedure consolari, i due marinai hanno potuto lasciare l'Iran e rientrare in Egitto.
0: Veniamo in Italia adesso. L'emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Arriva il primo milione di euro stanziato dalla regione Campania per i nuclei familiari di Pozzuoli sgomberati a seguito del sisma del 31 luglio scorso. 800.000 euro sono destinati ai cittadini che hanno trovato una sistemazione autonoma e 200.000 per quelli ospitati in albergo. Grazie a questo provvedimento tutte le domande di contributo di autonoma sistemazione possono essere da subito saldate dal comune. Proseguono intanto le attività di valutazione danni agli edifici da parte della Protezione Civile Nazionale con l'obiettivo di consentire già da questa settimana i primi rientri per una parte degli oltre 3.000 sfollati. Incidente mortale sulla provinciale 401 nel territorio del comune di Calitri. A perdere la vita è stato un uomo di 48 anni residente in provincia di Potenza. La vittima era alla guida di una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. Il 48enne è morto sul colpo. Per consentire l'effettuazione dei rilievi e per mettere in sicurezza la carreggiata, la circolazione è stata bloccata per alcune ore. Lo sport e il calcio. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu, parigino ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmaceutico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il tennis. Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez. Nel tabellone il doppio del WTA 1000 Cincinnati Open è approdata agli ottavi di finale. La tennista romagnola, 39 anni e numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpach e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Firenze

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Risale la tensione nello stretto di Hormuz mentre subisce un ulteriore rallentamento il traffico marittimo. Secondo i dati di Kpler, solo 6 navi mercantili hanno attraversato ieri lo stretto. Trump ne rivendica la sovranità americana. Illusioni, risponde Teheran. Gli Emirati Arabi Uniti intanto annunciano la sospensione di tutti gli scambi commerciali e finanziari con l'Iran dopo i recenti attacchi missilistici contro loro imbarcazioni attribuiti all'Iran. Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri di Teheran, Baghei, ha escluso categoricamente la responsabilità. Le forze israeliane hanno effettuato nella notte all'alba di oggi una serie di bombardamenti in diverse località del sud del Libano, secondo quanto riferito dall'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. All'alba sono state segnalate anche demolizioni. Dossier migranti ancora in primo piano, con l'Italia che vede estendersi il fronte dei cosiddetti dublinanti. Nella querel Roma-Berlino arriva la notizia che Faduma, la 22enne somala, che oggi avrebbe dovuto essere rimandata in Italia secondo gli accordi di Dublino, resta nella Repubblica Federale perché una comunità evangelica ecclesiastica di Norimberga le ha offerto asilo e protezione fino alla scadenza della procedura di espulsione. Intanto la Svizzera fa sapere che dopo 4 anni riprenderà i trasferimenti in Italia dei richiedenti asilo che sono approdati sulle nostre coste. I primi voli sono stati prenotati, ha confermato alla TV svizzera tedesca Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione, spiegando che l'operazione partirà dalla fine di agosto. Il mondo del cinema si ritrova oggi a Roma, dove alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Popolo, nell'omonima piazza, si svolgono i funerali in forma privata di Fulvio Lucisano, decano dei produttori, che con oltre 600 film finanziati o distribuiti in 70 anni di attività è stato una colonna punto di riferimento per il cinema italiano. Amato da autori, attori e regista, autore del lancio di grandi nomi, si è spento ieri a 98 anni. Tennis, Lorenzo Musetti batte 6-1, 6-3 lo statunitense Zheng e per la prima volta in carriera accede agli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati. Stasera affronterà il portoghese Faria, in campo negli ottavi anche Flavio Cobolli, opposto allo spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno a ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come quello.

0: Sono le 11 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno

0: paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Corso Grosseto 241, Torino.
5: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Iran ha respinto le accuse degli Emirati Arabi Uniti, secondo cui avrebbe lanciato due missili balistici contro il paese. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei, ha definito l'accusa priva di fondamento. Baghaei ha espresso rammarico per quelle che ha definito accuse rivolte contro l'Iran, affermando che tale comportamento è contrario al principio del buon vicinato e compromette gli sforzi volti a costruire la fiducia e a prevenire un'ulteriore escalation dell'insicurezza nella regione. Intanto gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutte le attività commerciali e finanziarie con l'Iran fino a nuovo avviso, lo ha annunciato la direttrice del Dipartimento per le Comunicazioni Strategiche del Ministero degli Esteri del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto la diplomatica, mantengono un forte impegno a favore dell'integrità del sistema finanziario internazionale, agendo sempre nel rigoroso rispetto del diritto internazionale e dei più elevati standard globali. Il presidente americano Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal. Secondo quanto riferito da funzionari americani, l'obiettivo è rilanciare l'ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato per convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari del suo paese. Trump ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L'incontro potrebbe avvenire a novembre in occasione del vertice APEC di Shenzhen in Cina. In Italia, con le polemiche sull'ennesimo assurdo femminicidio, il servizio della redazione.
8: Dolore e polemiche dopo il femminicidio di Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber che successivamente si è tolto la vita. Emergono nuovi inquietanti particolari sulle minacce subite dalla donna. L'ex aveva fatto un cappio e glielo mostrava, racconta la madre di Tania. La donna aveva denunciato l'ex, aveva già subito violenze nei confronti dell'uomo e era stato emesso un ammonimento del questore. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla apertamente di fallimento e chiede di capire che cosa non abbia funzionato nel sistema di protezione. Anche il Partito Democratico denuncia il fallimento delle misure adottate.
7: A Castel Volturno, in provincia di Caserta, un uomo di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie. A intervenire sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere aiuto è stata la vittima. Arrivati nell'abitazione, il 42enne ha tentato di impedire l'accesso agli agenti. Poco dopo sono riusciti a bloccarlo mentre aggrediva la moglie davanti alla figlia. L'uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in attesa del giudizio di convalida. La donna, sottoposta a cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Lo sport e il calcio. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra, pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme. Nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim, Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa al posto di Saibari. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco, avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni, bel tempo anche sulla Sardegna dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi, dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Migliora Yael Trepi, l'attaccante del Cagliari che domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e due compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza-urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa. Tuttavia, dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo, il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane: aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano d'adozione. Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare all'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti ad Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la testa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
6: E dopo due rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Tittia Azzeni in sella ad Anda e Bola.

0: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zheng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open, e approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal, hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team, che in assenza del belga Remco Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa, che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna 1. La radio.
2: Anda, Chico.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il dramma dei femminicidi. Il GIP di Bari ha deciso la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. L'uomo è stato intercettato e fermato al porto di Bari mentre stava tentando di tornare nel suo paese. E sotto shock la comunità di Colleferro alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate alla gola la moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Inutile l'intervento dell'altro figlio di 20 anni, i soccorritori non sono riusciti a salvare la donna. Intanto si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla morte di una donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Teheran valuta attacchi a obiettivi militari USA in Europa se Trump dovesse intensificare l'azione bellica, lo rivela il Financial Times. Scaduta la tregua prevista negli accordi tra Stati Uniti e Iran allo stretto di Hormuz, vede ridursi al lumicino i passaggi. Al presidente che rivendica il controllo americano dello stretto risponde Teheran: illusioni. Ucraina, un attacco di droni russi contro un autobus ha ucciso 4 persone e ne ha ferite altre 4 questa mattina a Kherson, secondo quanto riferito dalla procura regionale. 3 operai uccisi, invece 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. E nel giorno in cui presenta Khmara come nuovo ministro della difesa, Zelensky finisce sotto pressione per una operazione anticorruzione. L'ufficio nazionale ha annunciato l'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale che potrebbe coinvolgere alti funzionari nell'ufficio del presidente, perquisizioni negli uffici del suo staff e di un parlamentare dell'opposizione. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul tratto valdostano della A5 Torino Aosta. Per un mezzo in panne sono presenti rallentamenti fra Ver e Châtillon in direzione Monte Bianco. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
5: Antenna 1.
4: La radio

0: Sono le 13:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto, le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Danneggiati edifici residenziali e non residenziali, inoltre è scoppiato un incendio nel luogo degli attacchi. La Russia ha intanto trasferito all'Iran componenti per droni, munizioni ed esplosivi al Tritolo nell'ambito di un sostegno militare destinato a contribuire alla ricostruzione degli arsenali iraniani dopo la guerra con gli Stati Uniti, lo riferisce la NBC News citando un documento di un governo europeo ottenuto dall'emittente verificato da un funzionario occidentale. Secondo il documento, i trasferimenti sarebbero avvenuti via Mar Caspio e risalirebbero almeno a luglio. Il materiale comprenderebbe

0: componenti destinati ai droni, munizioni e TNT utilizzato come esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia paga la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, e il servizio della redazione.
1: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
0: Torniamo adesso sul caso Ranucci, le ultime novità nel servizio.
2: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a Lavaruna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la Rai può fare quello che vuole.
0: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In caso di escalation, Teheran valuterebbe un attacco a obiettivi militari USA in Europa, lo rivela il Financial Times. Non lo esclude il ministro Crosetto, Gerardo De Vivo.
4: L'Iran sarebbe pronto ad attaccare le basi statunitensi presenti sul territorio europeo in caso di escalation del conflitto con gli Stati Uniti, in particolare nel mirino quelle in Bulgaria e a Cipro. Lo rivela il Financial Times, che cita fonti vicine al governo di Teheran. Altro possibile obiettivo? I cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz. Nulla è precluso, commenta il ministro della difesa Crosetto. La tattica con cui hanno affrontato la guerra è quella di portare il caos anche verso luoghi e nazioni che non avevano alcun ruolo nel conflitto. Insomma, nello scambio continuo di minacce più o meno esplicite con gli Stati Uniti, Teheran ci tiene a far sapere d'essere pronta a tutto, anche a portare la guerra in Europa. E dopo i due missili lanciati ieri contro gli Emirati Arabi, avverte i paesi del Golfo: qualsiasi forma di collaborazione con le forze militari statunitensi equivarrebbe a un coinvolgimento nel conflitto. Sul piano diplomatico la situazione sembra in fase di totale stallo. Trump esclude colloqui o conversazioni in corso o previste con la Repubblica Islamica. L'Iran li condiziona al rispetto degli accordi di giugno, con la fine del blocco navale americano a Hormuz e la revoca delle sanzioni.
3: In queste ore Trump ha annunciato anche la sospensione per 3 giorni dell'entrata in vigore dei dazi del 50% sulle importazioni dal Canada. L'avvio era previsto per oggi. Il presidente americano ha garantito di aver raggiunto un accordo da formalizzare. I dazi al momento sospesi avrebbero colpito i prodotti canadesi per un valore di 20 miliardi di dollari. Ucraina, importante operazione anticorruzione nel mirino, lo staff di Zelensky. Intanto continuano i raid tra Mosca e Kiev con droni e vittime. Nicola Compagnone.
5: Operazione speciale anticorruzione che riguarderebbe anche alcuni membri dello staff presidenziale, perquisizioni in corso nelle abitazioni di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale del parlamentare di opposizione Vadim Stolar. Secondo quanto riferito dal Kyiv Independent, il Nabu mira a smascherare un'organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino che coinvolge alti funzionari dell'ufficio del presidente. Intanto lo stesso presidente ucraino Zelensky è alle prese con la sostituzione del ministro della difesa e rilancia proponendo Kmara, ma l'ok del Parlamento non è scontato. La democrazia non può essere ostaggio della Russia, andiamo alle urne anche in un periodo di guerra, le parole pronunciate dall'ex ministro della difesa ucraina Fedorov. E continuano i raid con droni e vittime tra Russia e Ucraina. 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo nell'ambito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia Mosca, ha messo in campo oltre 450 droni. Sul fronte opposto, droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altre 4 questa mattina nella città di Kherson.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo. Il radiogiornale delle buone notizie. L'intelligenza artificiale può riconoscere un musicista jazz dal suo stile personale. Lo dimostra uno studio dell'Università di Cambridge pubblicato su Nature Machine Intelligence. I ricercatori hanno analizzato oltre 1600 performance di 20 celebri pianisti, tra cui Bill Evans, Thelonious Monk, Chick Corea e Keith Jarrett. Il modello migliore ha identificato correttamente l'esecutore nel 94,4% dei casi. casi. A distinguere maggiormente i musicisti sono soprattutto armonia, ritmo e melodia. La ricerca potrebbe avere applicazioni nell'attribuzione delle opere, nello studio dello stile e nella conservazione del patrimonio musicale. Migliorano le condizioni del sedicenne colpito da un fulmine il 7 agosto durante un campo scout sul Monte Livata, vicino Subiaco. Il ragazzo, ricoverato da 10 giorni nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, si è risvegliato, parla con i genitori e con i medici, muove spontaneamente gli arti e ha ripreso ad alimentarsi. La scarica elettrica gli aveva provocato un arresto cardiaco, le sue condizioni erano apparse subito gravissime, i medici però non hanno ancora sciolto la prognosi. Infine, un nuovo passo avanti verso l'internet quantistica. Ricercatori statunitensi sono riusciti a trasmettere per 61 km attraverso fibre ottiche tradizionali coppie di fotoni legati dal fenomeno dell'entanglement. Il segnale è rimasto stabile grazie a un sistema capace di correggere in tempo reale le distorsioni della rete. Durante un test durato 24 ore, l'infrastruttura ha funzionato correttamente per oltre il 92% del tempo, un risultato che avvicina la possibilità di utilizzare le reti urbane già esistenti per comunicazioni quantistiche molto più sicure. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa. Oggi

0: pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra, con la tregua di 60 giorni ormai scaduta. Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
1: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
0: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare, che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riferisce il Kyiv Independente. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato, aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
2: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, e provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
0: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Veniamo in Italia. Il GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisace e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. 2 fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I 2, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7, Daniil Medvedev, dopo una battaglia di 2 ore 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassime e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6-6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Thin in 3 set con il punteggio di 4-6-6-4-4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Coboglio, opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

Sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

0: Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova

0: Domenica sera ha rischiato di annegare nella piscina di una villa che era stata presa in affitto dal giocatore insieme a 10 amici e 2 compagni di squadra a Baia Sardinia, località turistica non lontano dalla Costa Smeralda. Il calciatore rosso-blu parigino, ma ormai sardo d'adozione, si è risvegliato dopo circa 48 ore in coma farmacologico, ma resta comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva della struttura di emergenza urgenza dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il Bayern Monaco vive ore di grande apprensione per le condizioni fisiche di Jamal Musiala. Il talentuoso trequartista classe 2003 è stato protagonista di un nuovo e preoccupante episodio durante un amichevole della squadra a pochissimi giorni dal precedente malore che aveva già fatto scattare l'allarme nel corso del test amichevole disputato contro l'Heidenheim. Musiala è subentrato dalla panchina al 16° minuto della ripresa, tuttavia dopo appena 6 minuti dal suo ingresso in campo il giocatore è collassato sul terreno di gioco avvertendo i medesimi sintomi accusati nei giorni scorsi: forte senso di spossatezza, vertigini, sensazione di calore improvvisa. Il calciatore ha lasciato il rettangolo verde sulle sue gambe, visibilmente stordito, accompagnato dai medici per dirigersi verso gli spogliatoi. Ieri la notizia della morte di Varane aveva 31 anni, alle spalle una vita di successi. Il decesso è stato provocato da un infarto. Sebbene fosse nato a Copparo in Emilia Romagna, il trottatore era considerato un napoletano da Enzo Giordano, suo storico proprietario, era partenopeo e Varenne aveva conquistato alcuni dei suoi successi più importanti proprio sulla pista di Agnano. Il 4 maggio del 2025 il capitano tornò su quel circuito in occasione del Gran Premio che porta il suo nome per festeggiare i suoi 30 anni di vita e rendere omaggio a Giordano, venuto a mancare all'età di 71 anni, l'uomo che lo creò e che non lo considerava suo, ma un patrimonio dell'Italia e degli italiani. La Contrada del Nicchio vince il Palio di Siena per il Fantino Titti ad Secolo Giovanni Azzeni. Si tratta della 13ª vittoria della carriera. Titti è caduto dal cavallo al termine della corsa mentre in Piazza del Campo scoppiava la festa. È stato portato in ambulanza all'ospedale di Santa Maria delle Scotte per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico. L'incidente non ha fermato però la festa e il servizio della redazione.
1: Dopo 2 rinvii per il maltempo si è corso ieri sera anche il Palio di Siena. A conquistarlo è stata la Contrada del Nicchio con Giovanni Titti a Zeni in sella ad Anda e Bola.
0: Il tennis: Lorenzo Musetti batte Michael Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, supera per 6-1-6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. In campo donne, Sara Errani in coppia con la canadese Leila Fernandez nel tabellone del doppio del WTA 1000 Cincinnati Open. È approdata agli ottavi di finale la tennista romagnola, 39 anni, numero 9 del ranking di specialità, e la 23enne di Montreal. Hanno battuto all'esordio 6-2-7-6 la tedesca Tamara Korpash e la britannica Emily Wembley-Smith. Nel prossimo turno troveranno la taiwanese Ao Ching Chan e l'australiana Maya Joint. Il ciclismo: lo sloveno Primoz Roglic ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il suo team che, in assenza del belga Remco Evenepoel, affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Assente al Tour de France, Roglic è stato investito da un'auto alla fine di luglio, ma cercherà comunque di mettersi in luce nella corsa che ha vinto in carriera ben 4 volte. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia,

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Kmara, nuovo ministro della difesa, il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio da parte del presidente Zelensky di Fedorov, che lo sfida chiedendo elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche la riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E oggi Zelensky, senza fornire una motivazione ufficiale, ha destituito la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra. Le agenzie anticorruzione ucraine, che questa mattina hanno avviato una vasta operazione, avevano dichiarato in precedenza di aver smascherato un gruppo di cui faceva parte anche un vice capo dell'ufficio sospettato di riciclaggio di denaro. Sembra sempre più lontana la possibilità di un accordo tra USA e Iran. Teheran sta valutando di attaccare obiettivi militari statunitensi in Europa qualora Trump intensificasse la guerra. Lo rilancia il Financial Times, secondo cui tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di aerei USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto. È stato fermato il marito della 72enne uccisa ieri con diversi colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano nel Cosentino. La misura al termine di un lungo interrogatorio che si è concluso all'alba. È stato lo stesso uomo a dare l'allarme dicendo di aver trovato la moglie riversa a terra, aggiungendo di aver visto due uomini allontanarsi. E sono drammatici i dati di questi ultimi giorni sui femminicidi: 6 le donne uccise da Ferragosto da compagni, mariti o ex. Nell'85% dei casi si tratta di persone recidive. Dopo giorni di ricerca è stato ritrovato nella zona montuosa di Fuscaldo nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina dai radar, morti entrambi gli occupanti, due avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, originario di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. La donna è la figlia del senatore Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: la radio.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 16:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Nuova pioggia di droni nella notte su alcune regioni russe. Testimoni hanno segnalato esplosioni a Novomoskovsk, nella regione di Tula, mentre i droni sarebbero stati abbattuti vicino ad un edificio residenziale nella città di Dzerzinsk, nella regione di Nizhny Novgorod. Dal fronte opposto

0: esplosivo. Donald Trump ha annunciato la sospensione dei dazi del 50% contro il Canada, che sarebbero dovuti entrare in vigore nelle prossime ore per un periodo di 3 giorni, dato che il Canada e gli Stati Uniti, previa finalizzazione dei documenti, hanno raggiunto un accordo. Il grande oleodotto Keystone XL, fatto naufragare tempo fa da Sleepy Joe Biden, potrebbe risorgere dalla tomba, ha scritto Trump su Truth. La guerra dell'immigrazione nel cuore dell'Europa, l'Italia parla la sua politica ultranazionalista e anche la Svizzera ne approfitta, e il servizio della redazione.
1: La Svizzera segue la Germania e dopo quasi 4 anni di blocco riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La procedura, annuncia la Segreteria di Stato della Migrazione di Berna, ripartirà dalla fine di agosto. In Spagna, Madrid annuncia nuove strutture di accoglienza a Ceuta, dove sarebbero rimasti circa 5.000 migranti.
0: Veniamo in Italia e la GIP di Bari ha convalidato il fermo in carcere di Elvis Metablai, il 42enne di nazionalità albanese, ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce e poi morta a causa delle ferite e dei traumi riportati su tutto il corpo. Il 42enne era stato intercettato dagli agenti presso il porto di Bari mentre stava tentando di tornare al suo paese. Il giudice si è dichiarato incompetente e ha disposto la trasmissione degli atti alla procura di Castrovillari, nel Cosentino, competente per territorio. Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni, dato che i corpi sono stati rinvenuti in avanzato stato di decomposizione. Sui corpi non sono stati rilevati segni di violenza. Lo sport in chiusura, il tennis. Brandon Nakashima, numero 22 del mondo, ha sconfitto il numero 7 Daniil Medvedev dopo una battaglia di 2 ore e 51 minuti, raggiungendo gli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, dove si unisce al connazionale Taylor Fritz, al canadese Félix Auger-Aliassim e dall'azzurro Lorenzo Musetti. Il recente finalista di Montreal ha prevalso sull'ex numero 1 del mondo con il punteggio di 6-7 e 7-6, 6-1 dopo un incontro molto combattuto, avanti anche Tiafoe, che ha battuto il connazionale Thin in 3 set con il punteggio di 4-6, 6-4, 4-6. Questo pomeriggio per italiani in campo Flavio Cobolli opposto allo spagnolo Rafael Jodar. In serata poi Lorenzo Musetti se la vedrà con il portoghese Jaime Faria. Abbiamo terminato, dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, farà sempre ciò che è necessario per difendere tutti i suoi alleati. Così un funzionario dell'alleanza alla CNN dopo la notizia del Financial Times su possibili attacchi iraniani a basi USA in Europa in caso di escalation. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico, tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha approvato l'utilizzo della sua base aerea di Besmer per il rifornimento di velivoli USA. Nulla è precluso, la tattica è portare caos nelle nazioni che non hanno un ruolo nella guerra, commenta il ministro della difesa Crosetto, e una fonte vicina a Teheran conferma: se gli Stati Uniti dovessero spingersi troppo oltre, l'Iran si difenderà a qualsiasi costo, colpendo anche l'Europa. Ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi di Zelensky il nuovo blitz degli investigatori ucraini anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro, perquisita anche l'abitazione della vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, subito rimossa. Un nuovo terremoto politico, mentre il Parlamento di Kiev ha approvato la nomina di Kamara a nuovo ministro della difesa. Il via libera con 312 voti a favore dopo la destituzione a luglio di Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. Disco verde dal Parlamento anche alla riconferma di Sibia a capo del Ministero degli Esteri. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone e ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai morti e 2 feriti nella regione di Lugansk, sotto il controllo di Mosca, a seguito del massiccio attacco ucraino che nelle ultime ore, denuncia la Russia, ha lanciato oltre 450 droni. Da registrare anche un nuovo scambio di prigionieri di guerra, 103 per parte. Lo scioglimento del ghiacciaio Trift sulle Alpi Svizzere ha riportato alla luce i resti di 2 alpinisti scomparsi nel 1992. I corpi sono stati recuperati e portati all'Istituto di Medicina Legale dell'Ospedale Vallese a Sion per l'identificazione ufficiale. Si tratterebbe di 2 scalatori belgi di 31 e 41 anni, le cui tracce si erano perse 34 anni fa. L'anno scorso le ossa di un alpinista svizzero scomparso nel 1994 erano state ritrovate su un ghiacciaio sempre nel Vallese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code su entrambi i versanti, con tempi di attesa di 60 minuti al pedaggio italiano in direzione Chamonix e di 15 minuti al pedaggio francese in direzione Courmayeur. Questo breve appuntamento termina qui. Noi ci risentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
1: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
0: Arreda il casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
2: La forza della qualità. Arredalca.
0: Corso Grosseto 241, Torino.
1: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
3: Giornale Radio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. In Iran è stallo totale dopo 6 mesi di guerra. Con la tregua di 60 giorni ormai scaduta, Donald Trump continua a rivendicare lo stretto di Hormuz e lo definisce un nuovo territorio statunitense. Il servizio della redazione.
5: Non si allenta la tensione tra Stati Uniti e Iran sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Washington e Teheran. Donald Trump pubblica una mappa nella quale definisce Hormuz nuovo territorio americano. Immediata la replica iraniana, un'illusione che andrà corretta. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Trump ha le prese anche con un calo di popolarità e impone intanto sanzioni alla presidente della Corte Penale Internazionale Tomoko Akane, una decisione che, secondo la Corte, mina lo Stato di diritto. Washington critica inoltre i raid israeliani in Siria, giudicandoli non necessari. In Israele le primarie del Likud prevedono Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri.
4: Il National Anti-Corruption Bureau, l'agenzia anticorruzione ucraina, ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da un ex parlamentare che coinvolgerebbe alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, lo riferisce il Kyiv Independent. Il NABU è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, viene spiegato aggiungendo che arriveranno ulteriori dettagli. Intanto continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Il servizio della redazione.
6: Droni di Mosca hanno colpito Zaporizhzhia, provocando almeno un morto e 6 feriti. A riferirlo è il capo dell'amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. Gli attacchi hanno danneggiato diversi edifici, sia residenziali sia non residenziali, provocato un incendio nella zona colpita. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e verificare la presenza di altre persone coinvolte.
4: Almeno 9 persone sono morte in un incendio divampato in un hotel di Calcutta nella notte, registrati anche diversi feriti. Lo ha riferito la polizia, aggiungendo che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. L'incendio, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Press Trust of India, è scoppiato intorno all'1:45 in una struttura situata nel centro della città, vicino alla sede dei vigili del fuoco del Bengala occidentale. Circa 80 persone sarebbero evacuate. L'incendio è stato domato. Torniamo adesso sul caso Ranucci. Le ultime novità nel servizio.
5: Sigfrido Ranucci rompe il silenzio, almeno sugli aspetti non giudiziari della vicenda La Vitola. Dell'inchiesta non parlo, lo farò prima con i magistrati, dice il giornalista durante la presentazione del suo nuovo libro a La Varuna in Trentino. Ranucci afferma di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso e replica alla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo: non spetta a lei decidere sulla mia scorta. Quanto alle indiscrezioni su una possibile sostituzione alla conduzione di Report, il giornalista taglia corto: la Rai può fare quello che vuole.
4: A Pozzuoli, nell'area Flegrea, i carabinieri hanno smantellato una piazza di spaccio che era stata allestita nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. La scoperta durante un'operazione di controllo del territorio. I militari stavano pattugliando le vie della città quando di notte hanno notato un uomo a bordo di uno scooter alla guida, un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, l'uomo ha provato a liberarsi di un piccolo contenitore cilindrico con all'interno 12 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ora in carcere in attesa di giudizio. Un appuntamento in chiusura: cittadini e turisti potranno ammirare i siti della Grande Pompei al calare del sole, godendo di visite by night dal 28 agosto al 10 ottobre. Luoghi simbolo quali Pompei, Oplontis, Bosco Reale e Stabia saranno infatti aperti per offrire al pubblico un'esperienza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso nuove forme di fruizione capaci di coniugare ricerca, cultura e spettacolo. Tutti i venerdì e sabato sarà possibile passeggiare nel parco archeologico di Pompei. In alcune serate il programma sarà arricchito da performance teatrali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra 1 ora circa.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Sono in corso le visite mediche per Benoît Badiashile, che passerà dal Chelsea al Napoli, che ufficializza l'arrivo del giovane esterno Favasuli dal Catanzaro. In attacco, oltre alla pista principale che porta Gabriel Jesus, il club ha effettuato sondaggi per Joshua Zirkzee e Nicholas Jackson. È ufficiale anche l'acquisto del giovane talento Rodrigo Mora, che passa dal Porto alla Roma. Il calciatore ha scelto la casacca numero 86. In uscita, il Manchester United spinge per Manu Koné. In casa Juve, dopo l'arrivo ufficiale di Guglielmo Vicario dal Tottenham, con le possibili uscite di Perin e di Gregorio, l'ultima idea conduce a Emil Audero. Il Parma ha definito la cessione del difensore Alessandro Circati al Benfica per circa 20 milioni di euro. L'Aston Villa ha ufficializzato un doppio colpo con gli arrivi di Matteo Ruggeri e Zion Suzuki, mentre il Milan ha respinto un'offerta del Porto per Santiago Giménez. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Vigliana Ovest in direzione Torino. Sempre per un incidente temporaneamente chiusa la 21 Torino-Piacenza, al casello di Broni Stradella in direzione Torino. Segnaliamo poi code al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sete s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 18
1: e un minuto. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite, avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
10: Veniamo in Italia. Sigfrido Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
9: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frasta nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito al termine di un lungo interrogatorio.

0: e di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Sempre a Vigonovo lavorava Giada Zanola, uccisa nel 2024 dall'ex compagno.
1: Nuovi elementi nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella in Molise, dove Antonella Di Ghielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina. Dal Robert Koch Institute di Berlino sono arrivati gli esiti delle analisi effettuate su Gianni e Alice Di Vita. Padre e figlia non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
0: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligenze che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa. Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Che occasione all'autostrancia?
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. La NATO è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia rivolta ai propri membri e farà tutto ciò che è necessario per difendere gli alleati. È il messaggio arrivato da un funzionario dell'Alleanza Atlantica dopo le indiscrezioni del Financial Times sulla possibilità di attacchi iraniani contro basi americane in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, che nelle scorse ore ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo di velivoli USA, sotto osservazione anche Cipro. Intanto a Gaza media palestinesi riferiscono di 9 morti e 15 feriti a seguito di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia. E oggi l'esercito di Tel Aviv ha chiesto l'apertura di un'indagine penale sui colpi d'arma da fuoco sparati contro il velivolo della famiglia Amada e contro un'ambulanza nel gennaio del 2024. Nell'episodio morirono 9 persone, tra cui In Rajab, una bambina palestinese di soli 5 anni. Si allunga la scia dei femminicidi che riporta in primo piano la piaga della violenza sulle donne in Italia, 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80enne, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. E la procura di Velletri indaga per femminicidio sulla morte di Ioanna Ruissi, 50 anni, uccisa dal marito con 4 coltellate alla gola nel loro appartamento a Colleferro, vicino Roma. Testimone della drammatica aggressione, il figlio più piccolo della coppia, ora affidato insieme agli altri 4 fratelli ad una struttura protetta. L'uomo, un 69enne di origini tunisine, fermato poco distante dal luogo del delitto, ha subito ammesso le sue responsabilità. Ho commesso un errore enorme, così su Instagram il tennista australiano Nick Kyrgios, risultato positivo alla cocaina. Chiedo scuse ai miei fan, alla mia famiglia, ma soprattutto ai bambini che mi seguono. Il controllo antidoping risale al 22 giugno scorso in occasione del torneo di Maiorca. La sospensione è scattata dal 4 agosto, ma è stata resa nota solo oggi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per code al traforo del Fréjus in direzione Francia si viaggia incolonnati sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze Bardonecchia in direzione di quest'ultima, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 2 ore circa. Per il momento è tutto, buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite avvenuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
8: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci passa le vie legali. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
7: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frasta nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini allontanarsi dalla zona. Gli investigatori stanno ora ricostruendo con precisione quanto accaduto.
8: 39 donne hanno chiesto aiuto per la prima volta nei primi 7 mesi dell'anno allo sportello antiviolenza dei comuni della Riviera del Brenta, il territorio veneziano nel quale viveva Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno. Complessivamente sono 93 le donne attualmente seguite dal servizio, 8 quelle accolte in emergenza, numeri particolarmente significativi se confrontati con i 48 nuovi accessi registrati nell'intero 2020.

0: e ha nuovamente ascoltato Alice di Vita.
1: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: "Ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso". Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Antenna 1.
4: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Autofrancia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra con l'Iran. Secondo indiscrezioni del Financial Times, Teheran starebbe valutando di colpire basi statunitensi in Europa nel caso in cui il presidente Trump decidesse di intensificare il conflitto. Tra i paesi considerati più esposti ci sarebbe la Bulgaria, sotto osservazione anche Cipro. Siamo pronti a fronteggiare qualsiasi minaccia e faremo ciò che è necessario per difendere gli alleati, fa sapere la NATO. Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina, ridurre al minimo il potenziale bellico della Russia e costringere il nemico ad accettare una pace giusta. Così, nella prima dichiarazione ufficiale, il neo ministro della difesa Kamara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate anche in tempo di guerra. E ancora vittime sul campo: questa mattina droni russi hanno centrato un minibus uccidendo 4 persone, ferendone altrettante nella città di Kherson. Sul fronte opposto, 3 operai uccisi e 2 feriti nella regione di Lugansk sotto il controllo russo. Si allunga la scia di femminicidi in Italia: 6 le vittime solo dal giorno di Ferragosto, 8 da luglio. L'ultimo caso, quella di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa, compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto 2 uomini allontanarsi dal terreno. Resta in carcere il 15enne italiano detenuto a Malta e accusato di una lunga serie di gravi reati. Lo ha deciso il giudice al termine dell'udienza in cui si è discussa la possibilità di rimettere in libertà il ragazzo su cauzione. Il 15enne era stato arrestato il 25 maggio scorso dopo aver lanciato un falso allarme bomba alla sua scuola. Da allora è detenuto nel carcere minorile della Valletta ed è tenuto isolato dagli altri per il sospetto di partecipazione attiva al gruppo 764. La Basilica di Santa Maria del Popolo a Roma è gremita per i funerali di Fulvio Lucisano, decano dei produttori cinematografici, scomparso ieri all'età di 98 anni. Ad accogliere il feretro coperto da un cuscino di rose bianche le 2 figlie Paola e Federica e i nipoti. Presenti tantissimi amici, colleghi e attori che lo hanno ricordato come un produttore coraggioso, fonte di ispirazione ancora oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia. Ci occupiamo poi della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'esercito israeliano chiede l'apertura di un'indagine penale sull'uccisione di Hind Rajab, la bambina palestinese di 5 anni morta mentre con la famiglia cercava di fuggire da Gaza City. Sopravvissuta inizialmente al bombardamento dell'auto sulla quale viaggiava, Hind rimase nascosta nel veicolo mantenendo il contatto telefonico con gli operatori della Mezzaluna Rossa e chiedendo disperatamente aiuto. La pubblicazione dell'audio della telefonata provocò un'ondata di indignazione internazionale. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 palestinesi, tra i quali personale medico e un dipendente delle Nazioni Unite venuta a Tel al-Sultan nel marzo del 2025.
6: Veniamo in Italia. Siegfried Ranucci passa di via legale. Il conduttore di Report ha dato mandato ai suoi avvocati di querelare la magistrata Clementina Forleo per un post pubblicato su Facebook. Forleo si era chiesta se il giornalista fosse ricattato perché volesse mantenere a tutti i costi la conduzione di Report, facendo riferimento anche alla vicenda delle presunte chat con tutti. Parole che Ranucci ha ritenuto sufficientemente gravi da procedere con una querela. La magistrata precisa ora che si trattava solo di una riflessione su una notizia mai smentita dall'interessato.
5: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta in un fondo agricolo a Villaggio Frasta nel territorio di Corigliano Rossano in provincia di Cosenza, la procura di Castrovillari ha disposto il fermo del marito. Al termine di un lungo interrogatorio, la donna sarebbe stata uccisa con diversi colpi alla testa, forse inferti con una pietra. Era stato proprio il marito a dare l'allarme, raccontando di aver trovato la moglie riversa a terra e di aver visto due uomini

0: analisi effettuate su Gianni Alice Di Vita, padre e figlia, non sarebbero mai entrati in contatto con la sostanza. Gli accertamenti tedeschi confermano quanto già rilevato dal centro antiveleni di Pavia. Gli specialisti di Berlino hanno utilizzato tecniche capaci di individuare tracce di esposizione alla ricina anche a distanza di mesi. La procura di Larino prosegue le indagini e ha nuovamente ascoltato Alice Di Vita.
1: L'economia, una nuova società partecipata dalle imprese della cordata italiana interessata all'ex Ilva, e l'ipotesi contenuta nella manifestazione di interesse presentata da Federacciai per conto di 14 società. Il progetto è ancora in una fase preliminare e dovrà essere definito attraverso una due diligence che permetta di verificare condizioni economiche, industriali e finanziarie dell'operazione. Tra i nodi principali anche la ripartizione dei rischi e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti. La cordata dovrà quindi definire struttura, sostenibilità e modalità dell'eventuale rilancio degli impianti siderurgici.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis. Nick Kyrgios è stato sospeso dai tornei dopo essere risultato positivo alla cocaina. Il tennista australiano, finalista a Wimbledon nel 2022 e negli ultimi anni tra i più duri accusatori di Jannik Sinner, era stato sottoposto al controllo durante il torneo ATP 250 di Maiorca dello scorso 22 giugno. Kyrgios non avrebbe ancora presentato ricorso contro la decisione. Il giocatore ha affidato ai social le sue prime parole: ho commesso un errore enorme, chiedo scusa, sono deluso da me stesso. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

sono felice di farti sapere, Fabio Martorana saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.

Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischia di estendersi oltre i confini del Medio Oriente la guerra tra USA e Iran. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di attaccare basi americane anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. Tra i paesi più a rischio ci sarebbe la Bulgaria. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Teheran valuta la possibilità di portare la guerra anche in Europa in caso di una nuova escalation militare degli Stati Uniti. A rivelarlo è il Financial Times, secondo cui le forze iraniane avrebbero preso in esame possibili attacchi contro obiettivi militari americani. A rischio ci sarebbe la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'utilizzo della base aerea di Besmer per il rifornimento in volo degli aerei statunitensi, ma anche Cipro, dove sono presenti installazioni militari britanniche. Intanto nuovi sviluppi arrivano da Gaza. L'esercito israeliano ha disposto l'apertura di un'indagine penale sulla morte di Hinder Ayyab, la bambina palestinese di 5 anni uccisa insieme ad alcuni familiari nel gennaio 2024, mentre si trovava all'interno di un'auto a Gaza City. E salgono a 9 le vittime di un raid aereo israeliano con droni contro una stazione di polizia a Gaza City, 15 i feriti.
1: Faremo tutto il possibile per proteggere l'Ucraina e costringere la Russia ad accettare una pace giusta. Così nella prima dichiarazione ufficiale il neo ministro della difesa Khmara, dopo l'approvazione questa mattina della sua nomina da parte del Parlamento di Kiev, prende il posto del deposto Fedorov, che sfida Zelensky e chiede elezioni anticipate subito. E ha coinvolto ministri, parlamentari e fedelissimi del presidente ucraino Zelensky il nuovo blitz anticorruzione scattato questa mattina. Si sospetta riciclaggio di denaro. Arrestata la vice capo dell'ufficio presidenziale Irina Mudra, che era stata rimossa nelle scorse ore. La piaga dei femminicidi: salgono a 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Ancora forte l'eco per il caso in Veneto, dove la vittima aveva più volte denunciato l'ex. Nel Cosentino fermato il marito della 72enne trovata senza vita in un terreno di famiglia. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: In furia la polemica sul femminicidio di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Campo Nogara in provincia di Venezia dall'ex compagno che lei aveva denunciato e che era stato segnalato come violento anche da altre donne. Sotto shock la comunità di Colleferro, alle porte di Roma, dove ha confessato un operaio in pensione di 69 anni di origini tunisine che ha ucciso con 4 coltellate la gola alla moglie. L'uomo avrebbe agito davanti al più piccolo dei loro 5 figli di 9 anni. Intanto il GIP di Bari ha deciso per la convalida dell'arresto di Elvis Metvelai, il 42enne di nazionalità albanese ritenuto l'autore del femminicidio di Ornella Fora Stefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto scorso davanti all'ospedale di Trebisacce. E si indaga a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, sulla donna di 72 anni uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo. La donna si trovava in compagnia del marito.
1: 7 turisti sono morti nello schianto di un elicottero in Kenya, nella riserva nazionale del Samburu, tra loro anche un cittadino italiano con doppia nazionalità ecuadoriana. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence. Ancora da accertare le cause dello schianto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana in Kenya. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus viene chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 22
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
5: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
6: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

e muoverle sa. E gli occhi da un settimanale, degli occhi da pubblicità.

funzione. Sì, ok, ok, me la faccio da me. Ce ne sono in giro, lo so, ma è una vera occasione. La prima

Le mani le ho prese da un post. Sottili e metterle sa. La bocca da un grande giornale.

Deve essere fedele però mai banale, con la pelle delicata per non farle male. Deve farti il solletico da dentro il cuore e bruciare nel tuo letto come una sigaretta. Perché vedi, io sono stanco di cercare una donna che sia autentica, ma donna davvero, che mi sappia fare perdere la testa pure, che mi sappia trasformare in un uomo vero.

la donna è in costruzione, la donna è in costruzione, la donna è in costruzione.

Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Antenna 1, la radio, per chi vive la notte.
5: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
5: cazzo, e adesso?
4: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 2.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.